ferro, l'ha fatto col ferro. La mia è una scheggia che sta in una mano, la mano un buco da dove puoi scappare. Le è andato un mondo che fa un poco esplode, assieme alle gemme, assieme alle gemme.